corde con poco struccete le notte. Salgo e scorro sulle città dei venti, ed è il rimordi.